0: Veramente santo sei tuo padre, ed è giusto che ogni creatura.
1: Verdaderamente santo eres tuo padre, y es justo que toda criatura te alabe. A través de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, haces vivir y santificas el universo, y sigues reuniendo en torno a ti y a un pueblo que de oriente a occidente ofrece el sacrificio perfecto a tu nombre.
0: Ti preghiamo humildemente. Santifica y consagra.
1: Te rogamos humildemente, santifica y consagra con tu espíritu los dones que te hemos presentado, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ordenado para celebrar estos misterios.
0: Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
2: Oh, Signore, non sono degno di partecipare.